0: Zeitfilter spricht Lokalsprachen.
1: Dai microfoni di Radio Stadtfilter, la Commissione Scolastica dei Genitori Italiani di Winterthur vi presenta Parliamone. Trasmissione di informazioni.
2: Cari radioascoltatori, radioascoltatrici, oggi 11 marzo 2026 siete sintonizzati su Radio Stadtfilter, il programma in italiano di Parliamone. Vi do il mio caloroso benvenuto da Concetta Mazzeo e qui con me abbiamo un ospite speciale, è la Anna. Prima con la Anna.
3: Benvenuti a voi tutti, grazie Concetta, grazie.
2: Oh, mi hai chiamato Concetta?
3: L'altra volta mi hai...
2: No, scherzo.
3: Comunque, auguro a tutti voi un buon ascolto, un buon pomeriggio e ben ritrovati su Radio Stadtfilter.
2: Allora, come ho anticipato prima, abbiamo un ospite speciale e qui con me abbiamo la Serena. Oh, aspettiamo un attimo, ecco qua. Ok, allora, ciao Serena.
4: Ciao.
2: Benvenuta. Come stai?
4: Bene.
2: Ti senti, sei un po' nervosa?
4: Sì.
2: Lo so, però sarà una bella esperienza. Rilassati. Allora, cominciamo col chiederti, quanti anni hai?
4: 10.
2: Sei di Winterthur?
4: No.
2: Di?
4: Italia.
2: Ah, sei italiana, quindi vai ai corsi di lingua e cultura italiana, vero?
4: Sì.
2: E oggi sveleremo perché sei qua, vero? Ok. Vuoi dire qualcosa già oppure no?
4: No.
2: No. Facciamo andare piano piano, vero? Ti devi un po' immedesimare nella situazione qua. È tutto nuovo, vero?
4: Sì.
2: Però sarà una bella esperienza e potrai raccontarlo poi ai tuoi amici, come l'avrai vissuta questa emozione, questa esperienza. Spero poi mi dirai, poi ci dirai a noi due e poi dirai pure a quelli che ci ascoltano come è stata, vero?
4: Sì.
2: Ok, allora cominciamo col farti sentire un po' a casa. Mandiamo un brano musicale. Tu sai, c'hai un cantante preferito?
4: Sì.
2: Me lo vuoi dire?
4: Look 3.
2: Oh, io non lo conosco. E mi puoi dire anche il brano che vorremmo mettere?
4: L'ultimo ballo.
2: L'ultimo ballo. Ok, allora te lo trovo e lo mettiamo con il piacere di ascoltarlo e conoscerlo. Perché Anna, lo conosci?
3: No, non lo conosco. Okay. Non lo conosco.
2: Allora,
3: lo conosceremo adesso.
2: Beh, sì, dai. Allora, ci sentiremo fra un paio di minuti. Nel frattempo vi auguro un buon ascolto.

0: noi invece iniziamo la trasmissione con voi, con Anna e con la piccola Serena oggi.
1: Devo dire che il brano non era male, brava Serena, ci ha fatto conoscere qualcuno che non conoscevamo.
0: Sì, bisogna essere sempre aperte alle novità.
1: Già ha portato qualcosa di nuovo.
0: Lei. Certo, una piccola ondata di novità, bella bella, grazie, grazie a te Serena. Poi andrò a casa, farò tutta una ricerca, non ti preoccupare. Allora, come vi abbiamo già anticipato, lo scorso mercoledì, nelle puntate sia delle cose belle della vita che di Parliamone, prossimamente useremo queste due trasmissioni per leggere dei temi, dei diversi lavori dei ragazzi che frequentano i corsi di lingua e cultura italiana, e quindi saranno... cioè sono stati sia i lavori che hanno partecipato al concorso Conosci l'Italia e anche altri lavori, diamo la stessa importanza. Questa iniziativa è stata ben accolta e la risonanza molto positiva, quindi si sono aggiunti molti molti lavori e quindi noi siamo molto molto contente, emozionate, perché sono delle belle emozioni, dei bei lavori ed è bello far conoscere tutto questo a voi, a tutti quelli che ci seguono.
1: Dici bene Tina, un grazie particolare va alle maestre che si sono impegnate tantissimo, maestre e maestri, la docente Ilaria Ongaro, la Alessia Mazza, la Lina Cicero e Massimo Mellocco. A loro va un grazie particolare per l'impegno veramente sì, importante che hanno dato a questa organizzazione.
0: Sì, perché con il loro supporto siamo arrivati a coprire una bella cerchia. Infatti qua c'è Schaffusa, c'è Rüti, c'è Zurigo e c'è Winterthur. Quindi, e noi cerchiamo sempre di allargare sempre di più, perché è giusto ed è bello valorizzare il lavoro e quello che i ragazzi imparano in questi corsi, perché noi siamo appunto della commissione, vediamo ogni anno i progressi che fanno. Sì. Ed è un bel vedere, è un bel vedere, perché così non va dimenticata la lingua, i la valori, la cultura e insomma tutto quello che raggruppa questo corso, non è solo la lingua.
1: Come diciamo sempre, ci sono bambini che già sono di terza, quarta generazione, magari non parliamo di quelli che sono venuti da poco dall'Italia, come poi racconteremo, però ci sono anche bambini che sono già di terza, quarta generazione, magari tendono a non parlare di queste cose a casa, di non sapere tante cose dell'Italia, e io credo questa sia una buona, una bella opportunità per i ragazzi.
0: Assolutamente sì. E adesso daremo spazio alla Serena, alla prima attrice di questo lavoro. Lei è stata molto molto coraggiosa, perché ha voluto, vuole leggere il suo lavoro. Prima cosa, cosa ti ha ispirato a scrivere questo? Dopo leggerai, ma cosa ti ha ispirato a scrivere su questo tema qua? Perché ci sei stata, perché ti è piaciuto o perché... Perché?
2: Perché ci sono stata e mi è piaciuto molto.
0: E quindi hai pensato di metterlo sulla carta?
2: Sì.
0: Ok. Allora, quindi, niente, comincia Serena a leggere e dopo parleremo un pochettino se ti va, ok? Ok, a te.
2: Isola dei Conigli. L'isola dei Conigli si trova a Lampedusa, un'isola situata a sud dell'Italia, precisamente nel centro del Mar Mediterraneo, quasi a metà strada tra la Sicilia e l'Africa. La sua provincia è Agrigento. L'isola dei Conigli è una tra le spiagge più belle del mondo, rimasta in testa alla classifica per 3 anni di fila, su una delle piattaforme

0: turni, no? Puoi andare la mattina o puoi andare la sera, il pomeriggio. Tu quale sei andata?
1: Il pomeriggio.
0: Il pomeriggio faceva caldo, tutte quelle scale,
1: Sì.
0: però è un piccolo paradiso, vero? E bisogna molto stare attenti a tenerla pulita, a tenerla cara, questo piccolo paradiso, perché è importante, no? Tu hai messo anche al di fuori dell'argomento che hai scritto, hai messo anche delle bellissime fotografie. Vuoi descriverla la prima e poi cosa hai messo? Fammi vedere l'altra parte. Ah, qui hai messo una famiglia di tartarughine, che carine.
1: Sì.
0: E poi dall'altra parte invece cosa c'è qua?
1: Ci sta il mare dell'isola dei conigli con fa vedere delle persone che stanno dentro al mare.
0: Però l'acqua qui è di una bellezza, chiarezza pazzesca, vero?
1: Sì.
0: Ci torneresti? E dimmi una cosa, tu sei italiana, ho capito che hai detto sono italiana perché da pochi anni che sei qui in Svizzera, vero? Da 3 anni? Ecco, e il tuo papà e tua mamma da dove vengono?
1: Mio padre viene da Lampedusa.
0: Quindi sei stata a casa sua, diciamo così,
1: Sì.
0: no? E hai i nonni anche a Lampedusa?
1: Alcune volte ci vanno.
0: Ah, ma non vivono lì. È una piccola, bellissima isola. Io l'ho visitata tempo fa ed è molto bella. Tu l'hai visitata un pochino oppure
1: Sì, l'ho visitata.
0: ci vai spesso?
1: No.
0: No?
1: No.
0: E la mamma invece da dove viene? Dall'Italia?
1: Dall'Ancona.
0: Da Ancona. Ok, quindi hai due regioni molto diverse, vero? E quindi anche due culture diverse, due nonne diverse,
1: Sì. Sì.
0: eh? Però questo è un arricchimento per te, perché tu riesci a vedere le differenze e ad apprezzarle anche queste differenze, no? Se tu conosci solo una cosa, dici ok, però quando conosci varie cose, anche la cultura svizzera adesso, no? Riesci un po' a vedere le differenze e assaporare le bellezze delle diversità, no? Ti piace stare qua in Svizzera?
1: Sì.
0: È diversa dall'Italia, vero? Però diventerai un prodotto multiculturale, diciamo così. Comunque, questo lavoro l'hai fatto molto, molto, molto bello. Molto curato, hai preso delle belle foto, delle belle immagini e solo a vederlo mette voglia di andarci. È molto molto bello. Grazie Serena, grazie del tuo contributo, del tuo tempo, della tua esperienza. E adesso mandiamo un altro brano che a te piace, che mi hai detto poco prima, vero? Vuoi dirlo tu il titolo?
1: Valorda nostalgia di Olli.
0: Ok, allora la mandiamo? Buon ascolto a tutti!

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Allora, adesso ritorniamo a noi e ai nostri lavoretti. Io ho qui con me il prossimo lavoro, che è di un ragazzo che si chiama Loris Ragusa. Viene da Tyingen e ha 8 anni. È un disegno questo lavoro e lui c'ha...
2: La coincidenza, lei prima ha parlato della...
1: dell'isola di Lampedusa, sì.
2: Qua siamo in
1: Sicilia.
2: Siamo in Sicilia.
1: Siamo rimasti lì in zona. Questo ragazzo ha un po' rappresentato, secondo me, le sue vacanze in Sicilia. Perché c'è un residence, c'è la spiaggia, gli ombrelloni, le sdraie, il mare, diciamo ha rappresentato un po' la sua vacanza in Sicilia. Allora, appunto casualità, ecco, ci siamo rapprocciati a prima con Lampedusa. Allora, cosa possiamo dire? È un bel disegno, appunto, dove ha raffigurato la spiaggia, un residence, il mare. La cosa simpatica è la scelta dei colori vivaci. Infatti...
2: Dall'occhio.
1: Allora, la spiaggia rossa. Forse voleva dire che è rovente, che è calda. Credo
2: penso proprio
1: l'abbia rappresentata rossa proprio per questo. Rossa, tipo rosso-arancione. Quindi possiamo percepire che sicuramente lì faceva molto caldo. Il sole è di un giallo molto chiaro. Il mare invece è di un bel blu. E si può capire che appunto anche il mare doveva essere molto bello perché l'ha rappresentato limpido, bello. E poi infine una casetta con nome scritto su Residence, quindi credo sia l'hotel dove lui alloggiasse. Ah, dimenticavo, non mancano gli ombrelloni con le sdraie, come ho detto prima, ben rappresentate. Ha valorizzato questo disegno con tutti i particolari. E questo suo piccolo universo personale con questo disegno è riuscito a trasmettere le sue emozioni, i suoi sogni e la sua visione del mondo. Bravo, bravo a Loris, un abbraccio a te, preparati per il prossimo anno e per un'altra emozione. Ciao, a presto Loris.
2: Sì, peccato, lo ripetiamo sempre, che siamo in radio e quindi non possono vedere, perché anche tramite un disegno trasmette tanto.
1: Sì.
2: E
1: sì.
2: Trasmette tanto.
1: Infatti solo a guardarlo appunto, sì. Prima di focalizzare bene, ho visto già tutto quello che lui voleva rappresentare.
2: Loris, appunto, come ha detto anche la Anna, ti aspetteremo il prossimo anno, come alla Serena e a tutti quelli che vorranno partecipare, perché no, sono dei bei lavori, sono veramente delle belle creazioni che loro... nel loro piccolo danno molto,
1: sì,
2: vero?
1: Abbastanza, sì.
2: Sì. Ok, adesso, Serena, tu sei ancora qui. Ti piace Lucio Corsi?
3: Non lo conosco.
2: E allora adesso, non lo so, adesso mettiamo questo brano e vediamo se ti piace, ok?
3: Sì.
2: Ok, allora mandiamo Tu sei il mattino di Lucio Corsi. A più tardi, buon ascolto!
0: Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe, sembrava facile.

0: Serena, ci sei?
1: Sì.
0: Allora, ti è piaciuta?
1: Sì.
0: L'hai capita?
1: Sì.
0: Un po' meno forse, ma no, è carina, dai. Ti è piaciuta a te, Anna?
2: Sì, a me piace Lucio Corsi.
0: Ah,
2: quindi...
0: indubbiamente.
2: Capito?
0: Quindi, oh, sì, ho ricevuto il messaggio. Allora, adesso il prossimo lavoro è di Lorenzo Mancuso. Lui ha scritto qualcosa su Sofia Loren e questo lo faccio leggere alla Serena. Vai!
1: Sophie Loren. Sophie Loren è diventata famosa grazie alla sua straordinaria bellezza, al suo talento come attrice e alla sua presenza carismatica sullo schermo. Ha iniziato la sua carriera partecipando a concorsi di bellezza e facendo piccole apparizioni cinematografiche negli anni 50. Il suo successo arrivò con la Ciociara, per il quale vinse l'Oscar come miglior attrice nel 1962, la prima italiana a ricevere questo premio per un ruolo in lingua italiana.
0: Bravissima Serena, una domanda, tu la conosci a Sofia Loren?
1: No.
0: No? E vabbè, lei adesso è di un'altra era, avrà 80...
2: A 91 anni.
0: Oi, ok. Comunque, sì, Lorenzo ha rappresentato questa Sofia Loren con una bandiera italiana. Qui lui ha messo in luce la sua bellezza, l'importanza come icona del cinema, come hai letto tu, Serena, benissimo. E Lorenzo ha scelto di raffigurarla con una bandiera italiana, perché l'ha fatta abbastanza grande questa bandiera. Perché così, secondo me, non so come la vedi tu, Anna, ha voluto legare la sua figura al suo paese d'origine, rappresentando il fascino e l'orgoglio dell'Italia. Tu cosa ne pensi?
2: Credo che il bambino abbia appunto parlato di Sofia Loren, da dove viene, come ha vinto il suo Oscar, però ha voluto precisarci, forse lui sa che Sofia Loren abita da una vita in America, quindi l'ha rappresentata con la bandiera italiana, dicendo però sei italiana.
0: Sei italiana.
2: Forse, capisci? Forse era questo che lui voleva.
0: Penso.
2: Credo che fosse questo che voleva. Va farci
0: capire
2: o ricordare
0: oppure
2: sì.
0: La Serena non la conosce per niente,
2: ecco,
0: adesso
2: appunto.
0: Ha avuto l'onore di conoscere questa grande attrice e lui Lorenzo appunto è riuscito ha mostrato una grande sensibilità verso la storia e l'identità culturale e anche qui è un bel lavoro, è riuscito con poche parole e con un unico disegno. Che è successo? È partito.
2: Ma noi non lo sentiamo però.
0: È partita la musica, non so perché. Comunque, stavamo dicendo che Lorenzo, appunto, con poche parole è riuscito con un unico disegno a dare valore e bellezza al suo racconto. E complimenti anche a te Lorenzo e grazie al tuo disegno, al tuo lavoro e di questa bella condivisione con noi e con chi ci ascolta. Ciao e continua così. E voglio ricordare tutti i ragazzi e le ragazze, se qualcuno di voi ha voglia di leggere il proprio lavoro o di vedere come funziona una radio, rivolgetevi alla vostra maestra o maestro e così potremo incontrarci a fare una trasmissione insieme come con la Serena oggi. Penso che... La Serena sia stata, per adesso ti trovi bene, vero? Fate un'intervista voi due, un attimo, che io adesso guardo.
2: Sì, cosa volevo dire con Serena? Vedo che gli piace, sì, all'inizio era un po', sembrava un po' titubante, però adesso mi pare che abbia preso abbastanza di mistichezza, quindi si è già piazzata da sola con le cuffie davanti al microfono, quindi vedo che già si è messa a suo agio, vero Serena?
1: Sì.
2: Bene così. Tu hai detto sei in quinta classe, sei qui da 3 anni, ti trovi bene a scuola?
1: Sì.
2: Hai problemi ancora con la lingua oppure già sei inserita bene, diciamo, sei in una classe con bambini tedeschi oppure sei ancora in una classe, di transazione?
1: No, so bene il tedesco.
2: Oh, che brava, complimenti. Tina, come vogliamo proseguire? Abbiamo un brano dell'ultimo Sanremo questa volta, facciamo ascoltare Dito nella piaga, il brano, non leggo il titolo da qui perché... Com'è il titolo?
1: Che fastidio.
2: Ah, che fastidio, ascoltiamo Dito nella piaga.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: E mi sa che è un po' matta davvero. Ha fatto i capricci questa volta di Tonella Piaga, vero Tina?
2: Ha preso la...
1: le sembianze della canzone.
2: Ma non lo so, comunque.
1: Vabbè. Allora, ritorniamo a noi, ai nostri lavori. Passiamo al lavoro di Rosa, che è in quinta classe. Qui abbiamo un titolo, di nuovo, Italia. Ci sono piccoli disegni. Allora, prima vi leggo cosa ha fatto lei, cosa ha scritto lei nel suo disegno e nel suo foglio. Ha rappresentato la bandiera dell'Italia, poi con su scritto 59 milioni di abitanti. Si sarà informata bene di quanti abitanti fa l'Italia. Poi ha scritto: l'Italia mi piace molto. Mi piace perché è molto bella e perché ci sono delle cose molto buone. In Sardegna al mare abbiamo visto che anche dei delfini. Poi come attrazioni ha scritto torri, la torre di Pisa, a Pisa, la torre degli Asinelli a Bologna, la torre di Garisenda anche a Bologna, come edifici romani ha scritto il Colosseo a Roma, il Pantheon a Roma, Pompei, la città antica, e l'Arena di Verona a Verona, il Ponte di Rialto e tutta Venezia. Poi, tra le specialità italiane, ha messo come primo, al primo posto, indovinate, il gelato. Poi la pizza, a seguire gli spaghetti, gli arancini e i cannoli. Forse deduco che anche qui c'è un po' di Sicilia, perché gli arancini e i cannoli, quindi però lei ha disegnato i pomodori, la pasta e un bel cono gelato.
2: Devi anche dire che tipo di pasta, solo due tipi di pasta.
1: Due tipi di pasta, ha messo le farfalle e le penne o i rigatoni.
2: No,
1: rigatoni,
2: penso che siano rigatoni.
1: Quindi
2: sì.
1: E il disegno è molto carino. Appunto, pomodori, pasta, farfalle e rigatoni. Anche questo lavoro esprime molte belle emozioni che la Rosa vive e riesce ad apprezzare quando va in Italia. È stata molto simpatica il modo che ha avuto di descrivere le informazioni, perché ha messo per esempio la Torre degli Anelli. Poi con una freccia ha scritto a Bologna, come dicevo prima. Questo serve anche per far imparare a tanti ragazzi dove si trovano queste diverse le torri, o che ne so, il Colosseo o quant'altro, il Ponte dei Sospiri a Venezia. Quindi
2: poi una cosa, lei ha scritto attrazioni.
1: Attrazioni, sì.
2: E ha specificato, è stata molto dettagliata.
1: Allora, sulle attrazioni ha messo tutto quello che voleva scrivere, poi sottoscritto specialità con il nome di quello che a lei piace. Quindi è stata molto molto concreta. Poi ha dato anche dati del tipo 59 milioni di abitanti l'Italia, giusto? Quindi è andata proprio nello specifico, si sarà informata molto bene. E questo modo di scrivere è veramente si vede che è una ragazzina che gli piace indagare, sapere dell'Italia. Credo abbiamo parecchie capacità ed è anche molto curiosa, secondo me.
2: Creativa anche, no?
1: Molto, molto, molto. E poi con la sua opinione personale ha reso il lavoro ancora più speciale, più vivo e chiaro, che l'Italia per lei è un luogo molto speciale.
2: Eh sì, infatti, non è soltanto storia, non è soltanto... bellezza, ma è anche molto di più. L'Italia si scopre sotto tanti
1: aspetti.
2: E infatti, Serena, vieni un po' più vicino, vieni. A te, se io ti domando, ecco qua, siccome abbiamo un microfono, dobbiamo farlo un po'. Se ti domando, per te la domanda Italia, cosa? La prima
0: domanda. Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.
2: è partito di nuovo, qui parte la musica senza che si voglia. Allora, Serena, se ti domando l'Italia, cosa ti viene in mente subito?
3: Che bella.
2: Sotto quale aspetto? Ti viene subito, per esempio, ti aiuto un pochettino, ti viene subito in mente un piatto di pasta, oppure un giardino, oppure un monumento, oppure, non lo so, un teatro, il mare, la montagna? Cosa ti viene in mente?
3: Il mare, uh-huh, e la pasta e le amiche.
2: Ok, e se ti dico la Svizzera, cosa ti viene in mente subito?
3: Anche che è bella e... Sì, anche amiche.
2: E se dovessi fare adesso, rappresenta l'Italia con un disegno e rappresenta la Svizzera con un disegno. Una persona che non ha nessuna idea di questi due paesi, no? Mm-hmm. Come renderesti tu, come lo valorizzi tu con un disegno? Con un disegno, per esempio, la Svizzera, solo con un disegno. Tu vuoi spiegare a questa persona com'è la Svizzera o cosa è la Svizzera per te? È difficile come domanda?
3: Che è molto grande e anche molto bella.
2: E disegno quale sceglieresti?
4: Tipo qualcosa che ti piace della Svizzera da mangiare, come lo rappresenteresti? Cosa scriveresti su questo foglio che rappresenta la Svizzera per te?
3: Con un bel sole.
2: Mm-hmm.
5: E da mangiare?
2: Per esempio, da mangiare. La prima cosa che ti viene in mente... Secondo me ogni persona ha in mente un pezzo grande, giallo, pieno di buchi. Ti viene in mente?
3: Formaggio.
2: Ah, bravissima! E invece in Italia?
3: Il mare.
2: Il mare, ok.
3: Con il sole, le straie, sì, tutto.
2: Ok, ok. E invece un piatto di pasta? O la pizza? Secondo te cos'è più... Cosa rappresenta di più l'Italia? La pasta, la pizza?
3: La pizza.
2: La pizza?
3: Sì.
2: E poi il gelato, vero?
3: Sì.
2: Tu hai notato che in tutti questi disegni la maggior parte delle cose che vengono rappresentate è appunto quello che hai detto tu, no? Il mare?
3: Sì.
2: Il gelato?
3: Sì.
2: La pasta?
3: Sì.
2: La pizza? No?
3: Sì.
2: E questo raggruppa un po' quello che i ragazzi... pensano e vivono dell'Italia, no?
3: Sì.
2: Il cocomero, per esempio, è più buono in Italia o qua?
3: Non ho mai provato.
2: Non l'hai mai provato? Quel frutto grande, grande, rosso?
4: L'anguria?
2: Sì.
5: L'anguria, brava, sì.
2: Cocomero, ah sì, l'anguria, ah vabbè. Il melone è quello più piccolo, l'anguria è quello più grande. E... Quello melone, quello che è color giallo, lo conosci?
3: Sì.
2: Ti piace?
3: Sì.
2: È molto dolce, vero?
3: Sì.
2: Ecco. Allora, andiamo con un altro brano di Sanremo. Lo hai mai sentito, Serena? Ai ai?
3: No.
2: No? Lo mandiamo, dai, così lo facciamo conoscere pure a chi non ha ancora avuto il piacere di ascoltare questo brano. Lo mandiamo?
6: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Ai ai, Serena, ai ai, ti è piaciuto?
1: Sì.
0: Oh, eh sì, infatti è stato molto carino questo brano. Allora, lo sai che è stata una bella, ora stare insieme a te, Serena?
1: Grazie.
0: Grazie a te di aver condiviso con noi, di aver avuto tutto questo bel coraggio. È stato... com'è?
1: Bello.
0: Bello, che carina che sei. Comunque, io ti posso dire... fai pubblicità. Se qualche altra tua amica volesse venire, noi le accoglieremo molto molto volentieri, anche ai tuoi amici. Oppure se vuoi tornare la prossima volta, sei la benvenuta. Che dici?
1: Sì.
0: Ti piace l'idea?
1: Sì.
0: Sì. Ti puoi ascoltare la musica che vuoi, perché no, vero?
1: Sì.
0: Allora, passiamo allora all'ultimo disegno. La bambina si chiama Isabella ed è una terza classe. Io adesso lascio il compito alla Serena di spiegare per tutti questi disegni di questa Isabella che ha rappresentato l'Italia. Vai, Serena.
1: Qua c'è una barca, quindi magari Isabella è andata sulla barca. Poi c'è un ponte.
0: Lo sai come si chiama questa barca?
1: No.
2: Gondola.
0: La gondola di Venezia.
1: Venezia.
0: Venezia, sì.
1: Poi c'è il ponte di Venezia. E la pizza ha disegnato. Il sole, quindi c'era il sole magari. E un pomodoro.
0: Uno?
1: Sì.
0: Mm-hmm. Ma non penso che sia più, come abbiamo detto prima, l'anguria?
1: Sì.
0: Forse, vero?
1: Sì.
0: Mm.
2: E poi non manca cosa?
1: La bandiera dell'Italia.
0: Le ha fatti bene i colori? Sono giusti?
1: Sì.
0: Ok. Poi cosa vedi anche?
1: Il mare.
0: Tu lo sai che Venezia è una città molto molto particolare, è unica anche come città. Lo sai perché?
1: No.
0: Allora, c'è solo acqua, no?
1: Sì.
0: E invece delle strade ci sono dei canali. E i ragazzi invece di avere il motorino hanno la barchetta e vanno in giro, perché è veramente tutta circondata di acqua. Poi ci sono tanti isolotti vicini e ci sono, dopo alcuni sono molto conosciuti per il merletto, altri per il vetro, che lavorano come si faceva una volta, sai, a soffio. E sono dei lavori bellissimi, viene tutto fatto a mano. È una cosa da vedere, è molto interessante ed è molto bella. Venezia è una città veramente fiore all'occhiello che abbiamo dell'Italia. Sarà forse la prossima meta che potrai dire ai tuoi genitori: fermiamoci un attimo a Venezia. Ti è incuriosita l'idea di questa città nell'acqua, sull'acqua?
1: Sì, ci sono anche andata e mi è piaciuta anche molto.
0: Ah, sei andata!
1: Sì.
0: E quel ricordo dell'acqua non ce l'avevi un po' dimenticato?
1: Sì.
0: Sì? Ok, e cosa ti ricordi di Venezia?
1: Romeo e Giulietta.
0: Romeo e Giulietta è un po'
3: è
0: più
3: un
0: giù.
3: È un po' più giù. Più giù, Romeo e Giulietta sono a Verona.
0: E vabbè, però cosa ti ricorda di Romeo e Giulietta? È stata una storia?
1: D'amore.
0: Sì, conclusa? Un po' maluccio, vero? La sai la storia?
1: No.
0: Non la sai? Vabbè, sicuramente la studierai prossimamente. È una bellissima storia d'amore. Appunto, non ti dico altro. È bella da conoscere. Forse un'età un po' più matura, poi riuscirai poi a capire il tutto di questo romanzo, opera. diciamo?
2: Storia d'amore.
0: Storia d'amore, storia d'amore.
2: Finita male.
0: Ok, allora siamo quasi abbiamo terminato quasi l'ora di parliamone. Mandiamo un altro brano musicale. Riesci a vedere il titolo, Anna?
2: Aspetta.
0: Angelina Mango.
2: Velo sugli occhi.
0: Velo sugli occhi. Vuoi dirlo tu, Serena, di nuovo?
1: Velo sugli occhi.
0: Bravissima. Allora vedremo di ascoltarla, ok? Buon ascolto.

0: Allora torniamo a noi. Io volevo dire in chiusura di questa trasmissione che questi lavori che abbiamo letto e cercato di spiegare, di farvi capire i disegni, insomma, quello che loro hanno rappresentato, è una bella esperienza. Si riesce a capire, l'affetto, la bellezza e la varietà che offre questo loro paese, o il paese dei loro genitori o addirittura dei nonni. L'impegno è straordinario, secondo me, veramente, come lo sono tutti i ragazzi che hanno voluto condividere questa loro parte personale e creativa con noi. Noi li ringraziamo di cuore e saremo felici di continuare la prossima puntata, cioè il prossimo appuntamento con altri lavori, e nel frattempo vi auguriamo ogni bene e a risentirci presto. Da me, Anna Ocello.
1: Da te, Anna Ocello. E adesso sì, hai detto tutto quello che penso anch'io. I miei ringraziamenti appunto ai genitori, ai ragazzi, ai docenti che hanno reso tutto questo reale. Noi ci risentiremo il prossimo mese, precisamente l'8 di aprile. Vi auguriamo il meglio e che l'ora sia stata di vostro gradimento. Da me, Concetta Mazzeo, augurandovi ogni bene. E niente, prima di lasciarvi, lascio voi. Serena, sei stata grande, sei stata bravissima. Io capisco che l'emozione prende sopravvento, vero?
2: Sì.
1: Però sei stata di una bravura, guarda, veramente numero uno. Veramente.
2: Grazie.
1: Sei stata carinissima, veramente. Io ti ringrazio. E vuoi salutare qualcuno prima di chiudere?
2: Quelli, cioè le persone che ascoltano la radio?
1: Sì. Alla mamma?
2: Sì.
1: Sì.
2: Alla famiglia?
1: Ok. A tutti quelli che ti vogliono bene, vero?
2: Sì.
1: E un'altra cosa, la tua maestra chi è?
2: Della classe svizzera?
1: No, no, dei corsi di lingua e cultura italiana.
2: Ilaria Ongaro.
1: È bravissima, vero?
2: Sì.
1: Ok. Allora, ciao Ilaria, grazie anche a te di tutto questo. E vuoi augurare qualcosa a tutti che ti ascoltano? Buona serata?
2: Sì, buona serata.
1: Ok, ciao Serena, grazie.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. E noi manderemo adesso in chiusura un brano di Jovanotti con So solo che la vita.